0: La macchina del tempo attraversa anche di domenica i nostri giorni a tempo di musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

No, cucciolo mio, non piangere, non far così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. E non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio.

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: Anche in questa domenica siete a bordo, seduti e comodi sulla macchina del tempo. Allora, ecco la prossima canzone.
1: RTR 99 ti

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: La macchina del tempo ci porta alla classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: from you all to me too.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: I Magnifici, dove ascoltate solo le canzoni numero uno, quelle che hanno fatto la storia.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
3: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: 50 anni fantastici, tante canzoni al primo posto in Hit Parade. Questo è lo spazio dei magnifici.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: ti ricordi.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate.

0: r99.it.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: I Magnifici,
1: dove attraversiamo gli anni dai dischi caldi alla Hit Parade di Lelio Luttazzi.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Il giallo di Torino, l'omicida confessa e ricostruisce le circostanze. Alessio Galea.
3: Un festino a base di droga, una violenta lite per soldi, poi sfociata nell'omicidio. Ci sarebbe questo dietro la morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa a Torino. La donna è tra i tre fermati, mentre a chiarire le circostanze il 26enne che ha confessato l'omicidio e i tentativi di disfarsi del cadavere dopo che la madre aveva chiamato i carabinieri.
2: Terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, che oggi sarà tutto il giorno a Lourdes, meta di un imponente flusso di pellegrinaggio dopo le apparizioni della Madonna. Alle 11 la messa all'aperto nella prateria del santuario, 800.000 le presenze alla messa in Place della Concorde a Parigi. Calcio, la nazionale torna in campo dopo il KO di venerdì contro il Belgio, domani in Italia del CT Mancini, sfida a Bursa la Turchia di Montella, almeno 5 cambi di formazione rispetto alla gara dell'Olimpico. È tutto, a più tardi.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Ci eravamo lasciati con Teo Bellia e ci ritroviamo con Tiberio Timperi. Buona domenica a tutti! 3 ore sino alle 12 con buona musica. A proposito, oggi è San Vincenzo. Auguri!

Sentire questa canzone fino all'ultimo è un po' come fare la scarpetta quando mangi il tuo piatto preferito e col pane pulisci tutto quanto lasciando poco lavoro o nullo alla lavastoviglie. Lucio Battisti, questa canzone del 1971. Oggi abbiamo aperto con gli auguri a San Vincenzo, un nome abbastanza desueto. Nel 71 i nomi che andavano di moda erano Roberto Alessandro Massimiliano e Maria Anna Francesca Antonella e Stefania per le femmine. Mentre nel 2026, grazie al contanomi Istat, Leonardo, Edoardo e Tommaso per i maschietti e Sofia, Aurora e Ginevra per le femminucce. E nell'82 invece i Clash andavano a tutta birra? Sì, con questa canzone che ritroviamo alle 9:06 a RTR 99, ti ricordi? Rock the Casbah!

0: vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

lasciare casa al caso, scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Avremo il giubileo a Roma con Vasco Rossi, credo tra giugno e luglio, forse più giugno, insomma tante date che satureranno molto bene la zona antistante l'Olimpico. Buongiorno, buona domenica, qui è Tiberio Timperi da RTR 99, ti ricordi 338 99 00 99 0. A proposito di nomi, oggi abbiamo aperto con i nomi, oggi è San Vincenzo. Beh, il nome di Vasco non è molto diffuso, è al 542esimo posto tra i nomi maschili più diffusi, si concentra in Toscana, Veneto ed Emilia Romagna, e in Italia ci sono circa 11.400-12.500 persone che portano il nome di Vasco. Questo tanto per dire, per la cronaca, perché oggi mi è presa così, mi è presa fissa con i nomi. Poi io mi chiamo Tiberio, figurati.

diciamo la verità, è stata veramente una belle époque quella della musica dance degli anni 70. Qui siamo praticamente verso la fine degli anni 70, nel 77, con le belle époque, Black is Black. 9:20 di questa domenica con Tiberio Imperi, ultimo momento dedicato ai nomi. Mi sono divertito, ormai mi sono... Allora, i nomi meno diffusi in Italia sono Zaccaria, Lupo, Gualtiero, Giusto, Angelico, Olmorfeo e Orso, che poi sia Orso che Lupo sono ancora abbastanza diffusi in Toscana. Mentre per quanto riguarda le donne, Ermenegilda, Birrisede, Ippolita, Dianora, Gelsomina, Filomena, Berenice e Nives. Certo che poi qualcuno chiamerebbe anche il telefono azzurro, perché potrebbe picchiare un genitore che chiama una bambina Ermenegilda. Filomena poi, chi mena prima mena due volte. Gelsomina detta anche Mimina, e Berenice diventa subito Bice. E gli audio 2? È semplice, alle 20.

diciamo la verità, nel 1995 tutti speravano che gli Audio 2, di cui ancora non era noto il nome, fosse Lucio Battisti, e invece erano Donzelli e Leon Porro alle 20. 1995, anno in cui per la notte degli Oscar viene premiato con un record che è ancora oggi degno di nota, Tom Hanks con Forrest Gump di Robert Zemeckis. Pensate che Tom Hanks aveva portato a casa come miglior attore per il secondo anno di fila la statuetta dopo il successo di Philadelphia, eguagliando Spencer Tracy. E quindi noi abbiamo già scelto, tra l'altro, quest'anno il film italiano candidato all'Oscar del 2027, L'estranea di Paolo Strippoli, e staremo a vedere come andrà. E beh, insomma, alle 20 non è cambiato niente, c'è sempre il telegiornale, e invece tante altre cose sono cambiate dal 95 al 2026, perché la prima serata inizia alle 10, e più che una prima serata è una seconda serata, e molti stanno migrando sulle piattaforme, ma questa è una storia che poi andrà affrontata.

Scartabellando negli archivi della rete ho trovato un radiocorriere del 1995, del lunedì 25. E beh, diciamo la verità, il quiz era alle 7:10 della sera e il film iniziava alle 20:40, e quindi questo faceva sì che la gente potesse seguire la televisione generalista, mentre oggi sono cambiate molte cose e il rischio è che se la gente migra sulle piattaforme venga seguita anche dagli investimenti pubblicitari, e quindi insomma ci siamo ben capiti, non è che la cosa sia proprio il massimo. Olà, che mappazzone che abbiamo nei prossimi istanti. 1984, 1984, ormai questo è un classico. Small Town Boy, Bronski Beat.

RTR 99, ti ricordi? Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: unica sede.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Sono le 9.36, buongiorno, buona domenica, qui è Tiberio Timperi, solo di domenica su RTR 99, ti ricordi che risponde al 338 99 00 99 0, spero di averlo detto bene perché io con i numeri ho un po' di problemi, infatti ho frequentato il liceo scientifico. Chi non ha invece problemi è una bambina di 6 anni che ha battuto se stessa nella composizione del cubo di Rubik. Dovete sapere che ci sono anche delle competizioni certificate dalla World Cube Association. Bene, questa bambina di 6 anni, che risponde al nome di Lian, sempre in tema di nomi originali, ha impiegato 4,52 secondi e poi il giorno dopo si è battuta con 4,27 secondi e ha passato circa 2 o 3 ore al giorno nell'ultimo anno ad allenarsi molto meglio che stare davanti a un telefonino a rincitrullirsi. Comunque oggi anche per il cubo di Rubik l'intuizione non serve più a nulla, basta navigare in rete, digitare tutorial e a quel punto ne hai uno di 22 minuti e 37 secondi. Che vuoi fare?

Questo è un pezzone, Harold Melvin and the Blue Notes del 72, If You Don't Know Me By Now, che abbiamo ritrovato in questa nostra domenica dove si festeggia San Vincenzo, perché oggi abbiamo aperto parlando di nomi. E tra l'altro a me secca un po' fare la trasmissione con i vostri messaggi, perché mi sembra quasi un furto, cioè dovrei essere io l'autore, però se fornite degli spunti interessanti, tanto di guadagnato. Ha scritto un'amica al 338 99 00 99 0, dicendo di una sua amica che ha chiamato la figlia Calliope, ipotizzando i futuri problemi a scuola. Tranquilla, cara amica, che un nome così può solo che fortificare. Te lo dice uno che si chiama Tiberio, che qualche atto di bullismo lo ha subito, ma ho imparato a rispondere strada facendo. Tra l'altro c'è un messaggio di un'altra amica, di cui non riesco a vedere il nome, che mi ringrazia per la lucidità e la schiettezza intellettuale con cui evidenzio la società attuale. Io ho risposto costa caro essere uno dei pochi, e comunque pago sempre il prezzo di quello che dico. Come diceva Jason Statham in uno dei suoi film, il passato me lo sono guadagnato, né più né meno come i New Trolls.

È facile individuare questa stella Aldebaran, perché è quella che appartiene alla costellazione del Toro, è la stella più luminosa della costellazione, per intenderci è arancione ed è l'occhio del Toro. Se vogliamo stilare una classifica, anche la 14ª più luminosa nel cielo notturno, ed è oltre 66 anni luce dalla Terra, ed è anche 500 volte più luminosa del Sole. Direte voi, ma che sei, un pozzo di scienza? No, semplicemente ho fatto una piccola ricerca, perché quando c'è una cosa che non mi convince vado sempre a vedere, a curiosare, a cercare, a fare, e strada facendo imparo qualche cosa. Certo, le informazioni sedimentano un po' di meno rispetto agli anni in cui si andava a cercare sul dizionario enciclopedico, sfogliando pagina dopo pagina e magari incappato anche in alcune parole che attiravano la nostra curiosità. Oggi invece le informazioni in qualche modo le usi e poi le getti. Ad ogni modo, oggi, a proposito di compleanni, è il compleanno del pupone, e quando dico pupone dico Francesco Totti, che festeggia 50 anni, li sta festeggiando a Las Vegas nel Nevada con la sua nuova compagna, con i suoi figli e anche i figli di lei, e insomma tra l'altro in questi giorni è anche nelle librerie e nelle edicole con Oltre, scritto assieme ad Andrea Alciato, dove si mette un po' a nudo, ci sono anche delle cose abbastanza interessanti e anche toccanti, come la scomparsa del papà, oppure quando la figlia Chanel lo ha massacrato perché è venuta a conoscenza della storia con Noemi Bocchi. I figli purtroppo mettono sempre bocca nelle vite private e affettive dei genitori, quando poi a loro volta saranno genitori forse capiranno tante cose, e quei genitori che hanno cazziato in precedenza non ci saranno più. Ma adesso dal pupone passiamo al boss, è tutto quanto così onomatopeico, e quando dico er boss, Bruce, the boss, Springsteen, Hungry Heart, 946 RTR 99, ti ricordi con Tiberio Timperi. Buona domenica!

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

erano gli anni dei raffinati impasti vocali dei Mattia Bazar, quelli del 1975 con Stasera che sera. Stasera no, non c'è nessuna partita della nazionale italiana di calcio, visti i risultati va bene anche così, godiamo del fatto che magari non ci siano le partite e a quel punto la circolazione sia più libera. Nel 1975 un pacchetto di figurine, che poi sono sempre quelle, le panini, costavano 25 lire, erano 6 figurine, poi c'erano anche quelle doppie, 12 figurine e costavano 50 lire. Questo perché, visto che poco fa abbiamo parlato dei 50 anni del pupone calciatore bandiera, al pari di Franco Baresi, Gigi Riva, andando più indietro con il tempo Amadeo Amadei, Cesare Maldini, Lidl, Bonizzoni, e sono stati tanti i calciatori bandiere che hanno lasciato il segno, come anche le figurine. Pensate, a proposito di figurine record, ce n'è una che vale 470.000 euro e riguarda Diego Armando Maradona quando aveva solamente 19 anni. Poi segue in classifica 115.000 euro Lionel Messi del 2014. Poi vabbè, certo, andando indietro nel tempo, Pizzaballa, il portiere dell'Atalanta del 63-64, e via dicendo. Chissà quanti di voi ancora conservano nelle cantine, negli scatoloni, qualche album dei calciatori, di quelli inseparabili, col paginone centrale che aveva le caricature di Prosdocimi, dove dovevi essere bravissimo a incollarle per far combaciare i margini con il resto del disegno.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio delle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato da Eni. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Si indaga sulla morte di un quindicenne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaijan. A Baku trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar. Quarto le Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: canzone meravigliosa, elegante, raffinata, molto intelligente e avanti. Enzo Carella con Barbara. Sono 3 minuti dopo le 10. Buona domenica da Tiberio Timperi, solo di domenica dalle 9 alle 12. Rispondiamo bene, in maniera educata, al 338-9900-990. Nel 1979 un litro di Super costava 655 euro. Perché dico questo? Perché da lunedì tutti i distributori della catena Eni, almeno per un mese, poi bisognerà vedere se diventerà strutturale, metteranno un prezzo, un price cap alla benzina e al gasolio, e la benzina verrà 1,999 euro. Tutti quanti ci lamentiamo del costo della benzina, però mi sono divertito anche con una sorta di convertitore storico di vedere, considerato che la benzina nel 79 costava 655 lire, bene, 655 lire italiane del 1979 sono equivalenti a 2,44 euro di oggi. Quindi la benzina non è stata mai in realtà a buon mercato, soprattutto quando ci sono stati degli shock petroliferi come quello che ha causato l'austerità in Italia a partire dal 1973, e poi con l'inflazione e la svalutazione. Forse una cosa è cambiata, che gli stipendi non vengono più adeguati al reale costo della vita.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

voce senza limiti quella di Marcella Bella, poi nell'86 era anche giovane e quindi gliela mollava tranquillamente con questi acuti, teneva la nota in maniera incredibile, senza un briciolo di testa. Sono le 10:15 di questa domenica con Tiberio Timperi. Grazie a voi ascoltatori che partecipate e raccogliete gli spunti che noi lanciamo. Ad esempio Umberto, parlando di figurine Panini e album dei calciatori, ha mandato un album del 1980 settato, e lo ringrazio, sulla pagina della Lazio. Riempipista, una cosa che ad Andrea Torre piace molto. Questo è il sound del capitano del pomeriggio, ma colgo l'occasione per salutare anche il buon Casciani, Fabio Martini, il premiato e dinamico duo Famiglietti Guarnieri, Village People. Ah, qui proprio in discoteca si passa anche meglio l'aspirapolvere, si spazza meglio, insomma si fanno meglio le vicende di casa, si può rigovernare con i Village People.

Poco fa si parlava di figurine che a un certo punto della loro vita, del loro ciclo esistenziale, sono diventate autoadesive, e quello è accaduto nel 1972. Prima c'era la coccoina, una invenzione tutta quanta italiana a base di fecola di patate, acqua profumata con olio di mandorla. È un'azienda di Voghera, e poi è caratteristica la confezione in alluminio. Sono sempre molto attenti alla sostenibilità ambientale. Il nome del produttore della coccoina si chiama Aldo Balma. Io non so quanti soldi abbia, ma certo è uno che ha reso la vita molto più facile a tutti quanti noi, causando anche questo profumo particolare che ha una sorta di reminiscenza al pari delle Madeleine di Proust, o Prost, come dicevano quegli studenti.

cuore della gente comune, quello che mi capita di vedere, come stamattina quando vengo in radio in bicicletta e passo sul ponte Sant'Angelo, quello di Castel Sant'Angelo, e ci sono sempre degli sposini di primissima mattina che approfittano della luce ideale per scattare delle fotografie e mettere da parte. Dico questo perché abbiamo una coppia di ascoltatori che festeggia oggi il 46esimo anno di matrimonio, sono Miro e Lori. In bocca al lupo, sono ben pochi quelli che possono vantare dei record simili, io poi non sono la persona più adatta per celebrare questa cose, ma ci fa piacere sapere che qualcuno sia felice.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi.

sono le 10:36, buona domenica da Tiberio Timperi, in onda sino alle 12, solo di domenica, qui a RTR 99, ti ricordi, e a proposito di memorie, questa è del 1976, Riccardo Fogli con Mondo, a proposito di Pooh, con i quali la nostra radio ha un legame molto stretto, saranno in concerto a Roma in quel di ottobre, in quello che una volta noi chiamavamo il palazzetto dello sport all'Eur, poi cambiano i nomi ma le strutture rimangono sempre quelle. Quanti concerti ho visto al Palasport per diletto e anche per lavoro, ricordo di aver seguito per Rai Stereo 2 all'epoca niente meno che Whitney Houston, e va detto Whitney alla Maracana, come per esempio io dovrei adesso annunciare il prossimo disco che è dei Boston, e dovrei dire Boston, e il titolo della canzone è Amanda, che non è un gerundio ma è il nome di una ragazza, e il più ed è più giusto dire Amanda, perché altrimenti poi uno non la riconosce. Amanda, come direste Colgate, Colgate, Mandrake, Mandrake, e dai.

e vai col gerundio presente del verbo amare. Amanda Boston del 1984, un anno che alla narrativa ha regalato molte cose, una su tutte George Orwell, con questo futuro distopico nel quale ormai siamo dentro, grazie anche ai social network che hanno un annacquato la realtà nella quale viviamo e non riusciamo più a distinguere il vero dal falso. E era una di quelle canzoni molto belle, molto romantiche. A proposito di romanticismi, io ho recuperato in questi giorni, perché ne sentivo il bisogno visto quello che la cronaca ci riserva in tema di disagio giovanile, il libro Cuore di Edmondo De Amicis, che è stato pubblicato il 18 ottobre del 1886. Beh, voi non ci crederete, ma secondo me quei valori ancora oggi sono attuali, non hanno colore politico ma semplicemente attengono alla sfera del buon senso. Non so voi cosa ne pensiate, ma insomma, intanto non mancherete di certificare i vostri desideri al nostro numero di WhatsApp. Intanto Bruno Lauzi, ritornerai.

Dunque, il libro Cuore, come stavo dicendo pochi istanti fa, edizione Bietti, casa editrice, collana fantasia dedicata ai ragazzi. È un libro che è entrato nella mia casa quando avevo 8 anni, nel 1971, ed era 71-72, sì, più o meno intorno a quel periodo, ed è uno di quei libri che mi ha accompagnato. Adesso, sono sincero, leggo i libri e poi li faccio girare, li regalo ad amici e ad amiche, perché poi alla fine si accumulano, e quando uno poi stirerà le zampette e andrà, come direbbe Rocco Schiavone, agli alberi pizzuti, che cosa ci fai? E quindi mi porto avanti e regalo e faccio girare, perché è giusto che la cultura giri. E lì c'è la cultura dei valori, con tutti gli archetipi della classe, con quello buono, il paravento, il furbetto, il cattivo, quello con la puzzetta sotto il naso, tutti gli archetipi delle persone che poi ti ritrovi. E in questa storia ci si ritrovano molti dei personaggi che ancora oggi ci giriamo intorno e troviamo. Mi sto un po' incartando. Sì, bravi, avete intuito molto bene, avete intuito. Allora, a questo punto faccio appello alla musica. Torniamo al 1995, abbiamo fatto qualche passo in avanti, un ritorno al futuro con Björk. It's all so quiet.

0: RTR 99 ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Lo swing come cifra stilistica inconfondibile, come firma di Sergio Caputo, così nel 1983, bimba se sapessi. Mancano 5 minuti alle 11, buona domenica con Tiberio Timperi, tra poco il giro di boa perché arriveremo Simono a mezzogiorno. E Francesca è una nostra ascoltatrice che ci segue, conserva un'edizione del 75 del libro Cuore. Una volta i libri si foderavano perché dovevano durare, io invece non li foderavo, mi godevo le copertine, e adesso sono tutti quanti incerottati con lo scotch che si è ingiallito nel frattempo, come le pagine che sono odorose di muffa con qualche orecchietta. Leggevo a pancia in sotto a letto con la lucina vicino al comodino ed ero la disperazione di mio padre. Ma la cosa divertente di questa nostra amica che ci scrive da Grottaferrata è che è una mia telespettatrice di Uno Mattina News, che ha mandato una foto con Raffaella Carrà la settimana scorsa. Io cerco sempre di non mescolare, ma questo travaso di ascoltatori, telespettatori e viceversa mi fa molto piacere, fa molto bene al mio cuore.

anni 50, Everly Brothers, Wake Up Little Susie. Beh, da un bel dì che sarete svegli, magari state anche preparando qualcosa in cucina come il nostro Tommaso. Peperoni ripieni con le patate, non male, anche se la mia preferenza va ai pipi e patate, che sono cose calabresi a base di patate e peperoni fritti in abbondante olio extravergine. Ricordatevi che fritta è buona anche la ciabatta del frate. Solarium, godiamoci questi ultimi sprazzi di sole perché tra un po' il tempo cambia. Luca Carboni.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?

4 minuti dopo le 11 di Periti Impari con voi. Ma che l'annuncio a fare sta canzone? Abbiamo riaperto con Venditti, che è una canzone monumentale, quindi fate voi, se non lo sapete non è un problema mio, andate di Shazam oppure chiedete all'uomo gatto. Si scherza ovviamente. Grazie ai messaggi che state mandando, sto scoprendo che di fatto siete un popolo non solo di ascoltatori ma anche collezionisti, che siano agende, figurine, album, delle fotoromanzi, che sono stati anticipatori poi delle soap opera con le quali delle televisioni private hanno sbarcato il lunario per lungo tempo. C'era una generazione in cui, e qui strizzo l'occhio alla strana nostalgia di Fabio Martini, le cose venivano costruite per essere conservate. Poi il consumismo, che è il braccio armato del capitalismo, ha cambiato le regole in gioco, perché il capitalismo è diventato turbo capitalismo. Ed è una cosa interessante il fatto che, secondo un sondaggio Gallup fatto in America, il socialismo sia sempre più popolare negli Stati Uniti, che sono basati sul capitalismo, ma cala l'indice di approvazione, e dunque chissà che qualcosa non possa cambiare e si possa tornare a un periodo magico in cui insomma si viveva tutti quanti felici, più o meno contenti, ma c'era un'etica del consumo e un rispetto dei soldi spesi, non come oggi un usa e getta. Dove usa non è Stati Uniti, eh? A proposito, rimaniamo negli Stati Uniti con Superman, il fumetto. No, la canzone di Miguel Bosé, che è targata 1979.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

momento anche per te, eh? Sì, presi e inglobati, risucchiati dal telefonino, dalle notifiche, dai messaggi e tutto quel mondo, uno dimentica di ritagliarsi un momento personale. Le mail che arrivano, di fatto ormai il telefono è diventato un posto di lavoro e più che un momento di libertà e di evasione è diventata un'arma di distrazione da una parte, di controllo dall'altra e soprattutto una schiavitù. Ogni tanto mi capita, perché ho la testa tra le nuvole, di uscire senza telefono e dire adesso come faccio e come fai, e ogni volta torno a casa e lo riprendo. In questi ultimi tempi invece sapete che cosa ho fatto? Me ne sono fregato e sono andato avanti come una volta quando tornavi a casa, premevi il bottone della segreteria telefonica e incominciavi a prendere la nota di tutti quanti i messaggi che erano arrivati. Oh, non è mai morto nessuno, non abbiamo mai perso un appuntamento di lavoro, ci siamo sempre ritrovati e tutto fluiva molto più lentamente. La verità è che forse la nostra testa ormai è talmente piena che sta andando in tilt. Chiedetelo agli avvocati che hanno mail a tutte le ore di tutto il giorno. Insomma, fermate il mondo, voglio scendere. Quella reclama di Ernesto Calindri era anticipatoria dei nostri tempi.

Souvenirs Voyage 1978, l'ho un po' ciancicata questa cosa. Tiberio Timperi, buona domenica con voi ancora sino alle 12. La settimana scorsa ho visto la prima pubblicità di Natale, incredibile, una signorina che passava con un albero di Natale e lo mostrava a tutti quanti come per dire non perdete tempo, organizzatevi. Va bene, come dire, prepararsi al Natale, ma tra un po' avremo la pubblicità di Santa Claus a Ferragosto. E Ferragosto quando arriverà? Sotto Carnevale?

24.000 baci di Little Tony mi fa venire in mente che tra un po' si incominceranno a distribuire i vaccini anti-influenzali e per gli over 60 come il sottoscritto saranno gratuiti, e il bacio è uno scambio sì di gioia, di amore, tutto quello che vuoi, però insomma anche di bacilli, e lo so, dovrei fare ho un disturbo ossessivo e compulsivo della personalità e quindi dovrei stare attento. Comunque ve lo dico perché adesso i vaccini sono già dietro la porta, e poi con questo caldo freddo uno si buggerà, e quindi la salute è importante soprattutto per chi come me fa un tipo di lavoro che è davanti al microfono oppure in uno studio televisivo dove ci sono tante altre persone. La canzone che abbiamo appena ascoltato era del 1961 e giova ricordare ai deboli di memoria come me che nel 61 la Disney dava alla luce La carica dei 101. Quei bei film molto belli che sotto Natale venivano mandati dalla Rai ed era un evento eccezionale. Lady.

0: Una volta, quando si mettevano questi lenti, oddio, questa è una canzone molto radiofonica, ma noi abbiamo ballato con altri lenti, si metteva sempre una veletta sulla bajour che doveva creare atmosfera, meglio se rossa, per attutire l'illuminazione e creare quella penombra che vedeva nascere complice dei nuovi amori. Si parlava dei film del 61 pochi istanti fa, non c'era solamente la carica dei 101, ma Colazione da Tiffany, West Side Story, lo spaccone, e l'Italia come rispondeva? Beh, rispondeva con l'accattone di Pasolini, con la sua visione aveva capito tutto. Rileggerselo oggi Pasolini aiuta a capire quanto fosse avanti. Poi abbiamo avuto nel 61 Divorzio all'italiana, con Marcello Mastroianni diretto da Pietro Germi, L'assassino sempre con Mastroianni, in quel periodo lavorava solamente lui, dove Mastroianni era nei panni di un antiquario accusato ingiustamente di omicidio, e poi anche Fantasmi a Roma sempre con Mastroianni, però De Filippo e Vittorio Gassman, credo, non vorrei sbagliare, ma perché lo dico se poi ho paura di sbagliare, ma io azzardo anche Sandra Milo. Detto questo, sono le 11:29, RTR 99 ti ricordi, torniamo tra pochi istanti dopo la pubblicità e te lo facciamo con Renato Zero.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti è il primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Allora facciamo l'appello. Venditti presente, Zero presente, Battisti presente e Claudio Baglioni presente. Insomma, li abbiamo assieme a Bruno Lauzi omaggiati tutti quanti, anche Riccardo Fogli. Abbiamo fatto un po' di buon servizio alla musica italiana. Renato Zero, Sesso S del 1978. Ci ho insertato, come direbbe Camilleri, come farebbe dire Camilleri a uno dei suoi personaggi, di Montalbano. Sì, c'era anche Sandra Milo nel film di cui vi ho parlato pochi istanti fa, del 1961, Fantasmi a Roma, che era una sorta di atto d'accusa contro la speculazione edilizia. C'era questo palazzo, che c'è ancora, Palazzo Gambirasi a Roma in Via della Pace, che avrebbe dovuto essere, secondo la storia, demolito per far posto a un supermercato. E quindi, diciamo la verità, quegli anni non sono stati i migliori per quanto riguarda l'architettura e le città che hanno subito uno sfregio che ancora oggi va avanti. Non si capisce poi perché i palazzi brutti non possano essere tirati giù, o meglio, si capisce, ma questa è un'altra storia che ci porterebbe lontano. A noi interessa invece volare sulle ali della musica. Come sono aulico, come sono poetico. Mister, che hanno avuto un momento di grande fortuna nella metà degli anni Ottanta. Questa in particolare è stata la loro cifra stilistica che li rappresenta al meglio. Broken Wings.

in un presente abbastanza frammentato e sbullonato, con un futuro che non lascia presagire niente di buono, i Mister sono una certezza, un bene rifugio nel quale trovare accoglienza con Broken Wings. Mi scrive un'ascoltatrice al 338 99 00 990 90 che ha visto un post che ho pubblicato su Instagram riguardo al fatto che io la domenica mi immalinconisca. Eh sì, perché penso ai cannelloni che faceva la mamma, alla scuola 40 che facevo con papà, che mi obbligava a giocare a scuola 40, così impari a fare le somme e toppavo sempre, e poi il telefilm del pomeriggio erogato gentilmente da Radio Televisione Italiana, che poteva essere o Attenti a quei due o Arsenio Lupin, e mi immalinconisco. E allora, tutto sommato, considerato che poi la domenica, a dispetto del prezzo della benzina, comunque c'è sempre traffico nel rientro del fine settimana, dico: ma sai che c'è? Ma io me ne sto in radio, io, voi, e in mezzo c'è solamente un microfono, ed è la cosa più bella, e la domenica diventa un pochino più lieve, anche perché i ricordi appesantiscono, e a me piacerebbe molto avere quella caramella cancellina. E qui non vi dico chi la inventò, né per quale storia della Disney. Mi piacerebbe avere la carcan, la caramella cancellina, per dimenticare e vivere pienamente del presente. Però, insomma, il presente qua non è che si possa fare, perché noi viviamo di ricordi musicali, e diciamocelo, la musica di una volta era una bella musica, come questa di Ramazzotti, Le cose della vita.

Siete degli ascoltatori meravigliosi, non vi sfugge nulla, e anche degli autori in prima linea, perché giustamente mi ricorda un amico che ha scritto che nel film Fantasmi a Roma c'era anche un gigantesco Tino Buazzelli. Fateci caso, una volta il cinema e la televisione prendevano gli attori dal teatro, erano sempre personaggi di primo livello. Adesso da qualche scuola di recitazione, e ce ne sono molte farlocche in giro e poche serie, una su tutte quella non ve lo posso dire perché sennò poi sembra che uno sia di parte o cose di questo, non ve lo dico, anche perché non mi ricordo il nome, lo stavo per dire ma me lo sono dimenticato, e spesso anche dalla rete, da Instagram, e ogni tanto però qualcuno buono arriva, ad esempio Leonardo Bocci, che su Instagram ci fa fare delle grasse risate. Però certo che il teatro sta al cinema come la radio sta alla televisione, e chi parte dal teatro, dalla radio, può andare al cinema e alla televisione, ma il percorso inverso a volte non è che sia proprio il massimo.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
8: E che fai? Chiudili fuori casa.
9: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
10: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
9: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

nome della scuola di recitazione che insomma almeno nella capitale è una di quelle che offre maggiori garanzie, quella di Massimiliano Bruno, regista e attore nonché amico, almeno per me, papà meraviglioso, si è sposato da poco, ha una creatura bellissima e lo ringrazio di esistere perché è uno dei pochi che va sempre controcorrente. Ormai fioriscono scuole di doppiaggio, scuole di recitazione, ma il più delle volte insomma lasciano il tempo che trovano. Dico questo perché ho degli interessi, una passione mai sopita per anche il mondo della recitazione e anche del doppiaggio, che purtroppo non vivrà tempi buoni nel futuro prossimo venturo, visto che l'intelligenza artificiale ormai sta soppiantando tutto. L'altro giorno ho sentito un messaggio chat GPT incredibile che faceva le stesse sfumature, le stesse esitazioni con un accento leggermente milanese. È una cosa che mi fa rabbrividire. E a proposito di tutte queste nuove tecnologie, siamo a ridosso della chiusura, ce n'è una che riguarda Instagram. Mannaggia me quando vi ho detto quello che ho postato oggi. Vedete che mischione: una telespettatrice di Uno Mattina che manda i messaggini su in televisione, mi scrive qua da WhatsApp e io che poi rimbalzo il messaggio. Beh, insomma, da Instagram adesso arriva quella che è la nuova tendenza certificata dalla BBC, e cioè che si posta sempre molto di meno, perché alla fine uno giustamente ha detto ma chi se ne frega che raccontare la mia vita a degli sconosciuti, e si usa Instagram come una finestra che si apre e sotto c'è una strada, una piazza, la vita che scorre, insomma molto più spettatori e molto meno, perdonate il neologismo, postatori, e questo è un segno dei tempi. Anch'io devo dire mi sto un po' allontanando da questo social network, ho cancellato una marea di post perché voglio centellinare, cosa che insomma non ho fatto in passato, ma è questa anche la nuova tendenza, non anche a farla apposta, ci arrivo così a mia insaputa. Lo fa anche Christian Bale, uno degli attori preferiti di Christopher Nolan. Allora, siamo a ridosso del mezzogiorno, grazie, domani i programmi saranno aperti da Luca Casciani, tra poco i magnifici di RTR 99 ti ricordi, da Tiberio Timperi è tutto, grazie per essere stati con me, appuntamento alla prossima settimana, ma solo di domenica.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Buona domenica, terzo giorno del viaggio in Francia di Papa Leone. Oggi a Lourdes sentiamo Alessio Galea.
3: 150.000 fedeli stamani alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
2: A Mosca oggi la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina, dove continuano i raid russi, almeno 3 morti e diversi feriti tra Zaporizhia, la capitale Kiev e l'oblast di Odessa. L'Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev, l'accusa all'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov. Nations League, dopo l'esordio amaro contro il Belgio, la nazionale di Mancini torna in campo contro la Turchia, almeno 5 cambi di formazione. Fischio d'inizio domani a Bursa alle 20.45. Ed è tutto, buona giornata.
4: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
6: Yeah.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

0: Ascoltare i Magnifici vuol dire ritrovare le canzoni numero uno delle classifiche.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: I Magnifici.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Forse possiamo cambiarla.

presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo, ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fatto.

0: una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. E poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?

0: R99, ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionario.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Comincia il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1980.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1982.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: mettete la vostra moneta nel nostro jukebox, verrà abilitata la tastiera per la selezione dei brani. E buon ascolto.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Il tempo musicale che raccontiamo contiene anche questa canzone. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Si sta posizionando. La puntina è pronta. Via.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai!

0: Esatto.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1971.

0: luce in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1233 via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1983.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1977.

0: unica sede.
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1989.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatico?

0: informatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: La moneta nel jukebox la mettiamo noi, ma voi che siete in macchina potete segnalarci un brano da inserire senza distrarvi dalla guida. Il numero WhatsApp è 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1968.

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio,

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: RTR 99 ti ricordi.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Il tempo musicale che raccontiamo contiene anche questa canzone. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Si sta posizionando. La puntina è pronta.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: Shop, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1999.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1900.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
1: Ciao Marco. No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
1: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450. Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1999.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1984.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

0: unica sede.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

he came here. Willie's eyes swept the floor, and he looked

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1985.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663. RTR

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: 3,99. Ti ricordi?
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
2: Pandina e 5.

0: progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

il giorno che tu mi hai lasciato. Ti amo tanto, vorrei restare, scordare.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: unica sede.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

mandava a pesce i pescatori, crebbero sole, arance, limoni, che profumavano di Natale le mani dei bambini e le schegge dei turroni.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco. No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Salite sulla macchina del tempo, il cuore batterà più forte, le emozioni saranno tante. Per ogni epoca, una canzone bellissima.
2: Su RTR 99, ti ricordi?

0: è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: La macchina del tempo ferma i nostri momenti, quelli che vogliamo rivivere con la musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Zanza, Topo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Non so se per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero se non fosse.

0: Siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi. Il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: siamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14, aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: La macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: macchina del tempo. A grande velocità si muove negli anni e funziona.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?